0: Vorrei venire a mia panna con prebenzo, pittore. Siamo ridati a lavoro.
1: In
2: Halloween.
3: In Halloween. In Halloween.
4: In Halloween. In Halloween.